0: 你笑什么呀？喂！咬舌头了！赵医生，赵医生，快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！ 舌根部位被咬断三分之一，不过这个能治，也不会影响行为他说话。
1: 你们千万别再让他咬着了啊！
2: 上脚的，不想当人就给老子当头驴。这条驴的命现在归我管，给我赶紧治好了。
0: 好好，
2: 快啊！
0: 好好好，
2: 贾队长，
3: 是大哥，
2: 安排人不错眼珠子给老子盯着他，一秒都不能离开。
3: 是，
2: 还有，没我的允许，谁都不能见。
3: 大哥，如果一旦主任要来，
2: 主任更不行，他现在已经老了，别让他再添乱了啊！
3: 明白，大哥放心。
2: 驴子，等你好了再让你麻木。